0: Zpátečka Free Radio.
1: Zpátečka Freečka.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.